scasso per il figa che so bene, però ci prende, ma sbatte che sei qua, lo sai, bravo te, fai mi per fare tutto.